entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai. Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza. Sali in sella.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in via Tiziano Vecellio.
2: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
3: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
4: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
4: Scopri di più su reprointerios.it.
6: Dimmi quando.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
7: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
8: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
10: Trasmissione ricevuta.
11: Identità del soggetto.
10: ML Trax.
11: Caratteristica.
10: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
11: Ufficiale.
10: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
14: Il 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
15: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
14: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una.
17: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99, TAEG 11,23. Anticipo 5.338 euro. Rata finale 12.062 euro.
18: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
19: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
20: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
19: È il momento giusto per scegliere Selex.
21: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
22: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
23: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
24: Radio.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: torniamo con più emozioni che mai. Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
5: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
10: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
11: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, San Fior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.

0: prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A Padova si accende qualcosa di nuovo.
3: Ghiraldo e Auto In porta in città DR e Tiger.
2: Due brand, un nuovo showroom da scoprire e un opening night per festeggiare.
3: Giovedì 24 settembre, drink, food e DJ set dalle 19. Vuoi non esserci? Registrati ora su ghiraldoautoin.it.
2: A Padova, qualcosa di nuovo è già iniziato.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
6: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
7: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
8: Radio Valvellina ti emoziona
9: e ti informa.
10: When the going gets tough.

0: Aspettaci!
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. E garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
9: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
11: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
12: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero. Forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
13: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
14: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
15: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
14: Il camion scarrabile è il futuro.
15: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
14: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
15: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
14: A San Pietro in Gù, sul web e social.
16: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
17: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
18: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
19: È il momento giusto per scegliere Selex.
20: A Padova si accende qualcosa di nuovo.
21: Ghiraldo e Auto In porta in città DR e Tiger.
20: Due brand, un nuovo showroom da scoprire e un opening night per festeggiare.
21: Giovedì 24 settembre, drink, food e DJ set dalle 19. Vuoi non esserci? Registrati ora su ghiraldoautoin.it.
20: A Padova, qualcosa di nuovo è già iniziato.
21: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
22: Ai supermercati Canguro è arrivato il sottoprezzo, con tanti prodotti sottoprezzo, come banane Chiquita a 1,69 al chilo, latte Parmalat PS valigetta da 4 litri a 3,49. Supermercati Canguro, sottoprezzo.
23: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
24: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
25: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
26: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica. Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
3: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
2: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom, con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
3: Rinnova Casa Internorm, a Belluno e anche su rinnovacasa.com. Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
3: Scopri di più su reprointerios.it.
4: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.

0: posto, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
6: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
7: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
6: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
8: Le vacanze finiscono. La voglia di viaggiare? No. A settembre, back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
9: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
10: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
11: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
10: È il momento giusto per scegliere Selex.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Carraro, concessionaria ufficiale di vendita Mercedes-Benz a Treviso, Belluno e Venezia.
13: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
14: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: aspettaci, aspettaci! Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
1: A Padova si accende qualcosa di nuovo.
2: Ghiraldo Auto In porta in città DR e Tiger.
1: Due brand, un nuovo showroom da scoprire e un opening night per festeggiare.
2: Giovedì 24 settembre, drink, food e DJ set dalle 19. Vuoi non esserci? Registrati ora su ghiraldoautoin.it.
1: A Padova, qualcosa di nuovo è già iniziato.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare, solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficia.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
9: Scopri di più su reprointerios.it.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una...
12: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99. TAEG 11,23. Anticipo 5.338 euro. Rata finale 12.062 euro.
13: Manzotti Automobili. La tua concessionaria Citroën con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
14: Trasmissione ricevuta.
15: Identità del soggetto.
14: ML Trax.
15: Caratteristica.
14: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
15: Ufficiale.
14: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
16: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
17: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
18: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
17: È il momento giusto per scegliere Selex.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
20: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Carraro, concessionaria ufficiale di vendita Mercedes-Benz a Treviso, Belluno e Venezia.
21: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpa Flor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
22: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
23: Ai supermercati Canguro è arrivato il sottoprezzo, con tanti prodotti sottoprezzo, come fettine sceltissime di bovino adulto a 1,59 letto, prosciutto cotto senza antibiotici a 1,49 letto. Supermercati Canguro, sottoprezzo!
24: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan. Siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
25: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Su ogni acquisto mi arricchisco.
26: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
27: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: A presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ogni istante, Radio Valbelluna.

ero andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: continuiamo a giocare con la musica. Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltre in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa. Il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto. Anche sabato e domenica.

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre Back on the Road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
6: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: La fiera del camper continua da linea 80 Camper e Caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan, siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.
10: Sono le 14 e 4 minuti.
9: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: sempre.
1: Un'emozione per sempre.
0: L'emozione non si ferma mai.
2: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza. Sali in sella. Vuoi di più dal tuo allenamento? Con le palestre All Fit hai più precisione,
3: più controllo
2: e molto più risultato.
3: A soli 39 euro al mese con check-up personalizzato incluso.
2: Palestre All Fit, la tua routine, la tua energia, nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
3: Scopri di più su allfit.it.
4: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria, oggetti unici come te. Gioielleria De Min a Santa Giustina 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
8: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
9: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una...
4: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAE 11,23. Anticipo 5.338 euro. Rata finale 12.062 euro.
5: Manzotti Automobili. La tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
6: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
7: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
8: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
7: È il momento giusto per scegliere Selex.
9: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
10: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
11: Quarantesimo anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
12: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro.

0: ritorniamo con più emozioni che mai. Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Da Dottor Trator, tutta la nuova gamma di Raserba e trattorini Oleomac. Scopri il nostro trattorino Raserba 86L 12 cavalli e mezzo a soli 1.890 euro. In pronta consegna anche con finanziamento a tasso zero. Dottor Trator, concessionario macchine da giardino Oleomac a Gion di Limana. dottortrator.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
9: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
8: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
10: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petra 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
11: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
14: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
15: Il 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
16: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
15: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
17: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
18: Sì, chiaro.
17: Sì? E cosa ho detto?
18: Comodini, luci LED. Bergamin.
19: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti, marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
20: Ai supermercati Canguro è arrivato il sottoprezzo, con tanti prodotti sottoprezzo, come banane Chiquita a 1,69 al chilo, latte Parmalat PS valigetta da 4 litri a 3,49. Supermercati Canguro, sottoprezzo.
21: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, San Fior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
24: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
2: E ciao!

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
8: Il 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
9: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
8: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
10: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una...
11: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1123. Anticipo 5.338 euro. Rata finale 12.062 euro.
12: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
13: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
14: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
13: È il momento giusto per scegliere Selex.
15: Le vacanze finiscono. La voglia di viaggiare? No. A settembre, back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
16: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
17: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
18: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan. Siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
20: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
19: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
20: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
21: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
22: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4. Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
23: Sì.
0: sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
2: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
2: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
4: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
5: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
6: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
7: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
11: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
16: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
15: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una
18: più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross, per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 799, TAEG 1123, anticipo 5.338 euro, rata finale 12.062 euro.
19: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroën con showroom in tutto il Veneto, per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
20: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
21: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
20: È il momento giusto per scegliere Selex.
22: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
23: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
24: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
23: Beh, allora la concessionaria Jeep è la prossima a sinistra.
25: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficia.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
26: Ti aspettiamo da The Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
27: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
28: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
29: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Aspettaci!
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Valbelluna.
6: Radio Valbelluna.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Continuiamo a giocare con la musica.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.